0: dégage et ceux qui veulent profiter.
1: Et 1, 2, 3, 4, quando mi chiamano parte l'appello. Da solo accompagnato vengo da un fratello, mi precipito sul posto.